Sfugo un tratto tra buche, sostorno le luce, ma spray di stinchi, la via sovrappiso, di essere lo spirito, si riesce a salire.